0: va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
0: Sì. Cambiano, ma
1: in effetti è la ragazzina.
0: Sì, però

0: paro di...
1: Diciamo paro un po' di trovatore, perché...
0: No, vabbè, figo, non l'ultimo. Noi altri...

0: Sale dalla rampa, Elena. Vabbè, andiamo.
1: Thank you. sabe.
2: Questo chip.
1: vuoi.
2: Ma secondo te se è una cosa facile, i pescatori non pescavano qua.
0: Ma
2: perché loro
0: fanno. Oh, Marco, Marco arriva qua, papà. Marco. Marco arriva.
3: Ma noi mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
4: Dai, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
4: Non camminare vicino al porto.
5: Thank you.